0: Ecco, ma cucci.
1: Nena, ma non sei che non trepicci. Oh,
0: Tanetta,
1: cuidado.
0: Non trepicci, so, Tanetta. Ora non si usa che nome è Tanetta. Oh, Tanetta.
1: Tanetta o Tunetta?
0: No, hai Tanetta.
1: Ah, Tanetta.
0: Però ora poseremo l'altra cara. Era l'ho d'ahir, doncs...
1: I ara l'ho de sempre.
0: Que es cantava
1: a
0: sempre.
1: A veure.
0: Doncs a veure què serà.